0: Hanno cominciato a farlo.
1: Sono in mira di farmi una va.
2: Sono davanti da mettere.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta per...